0: una fila lunga un chilometro davanti a, e poi vi facciamo entrare tutti lo stesso,
1: sì,
0: vi mettiamo uno sull'altro,
1: cantiamo,
0: cioè,
1: balliamo
0: lo
1: tutti insieme, creiamo confusione.
0: You can see the confusion as soon as we speak in Italian, the confusion.
1: Che confusione.
0: Fantastico.
1: Sarà perché ti amo,
0: sarà perché ti amo. Dai, venite al concerto di Adriano Celentano, tutti, everybody vi aspettiamo.
2: Vi aspettiamo tutti, grandissimo divertimento, perché sul palco ci sono grandi cantanti e una grandissima orchestra russa che veramente tutti invidiano. Venite, grande divertimento, se non vi divertite vi ridò i soldi io.
3: Я считаю, что перевод здесь излишен. Спасибо вам большое, что пришли. Обязательно придем к вам на концерт.

il cuore con amore, troppe donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci